Che ringraziamo a noi. Allora, che stiamo arrivando a casa. Ya le chequeo en parte. Ya regasco. Dale hoy. Venga.

questo pezzo fa parte della mia ora storia, da Fabrizio Ceruso a tutti i ragazzi che cadono oggi in Palestina. E allora è dedicata questa canzone a tutti quelli che lottano ancora.